quinci blat, giù me ne sciacaria, verso si gran, e si me sciacaria.